0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I have no choice.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Iran è pronto a entrare in una fase offensiva e distruttiva della guerra se gli Stati Uniti continueranno ad attaccare. Lo afferma il consigliere militare dei Pasdaran, secondo cui le basi e le forze americane non godranno di sicurezza in nessun confine politico. Nonostante le minacce, nella tarda serata italiana Washington ha comunque lanciato una serie di raid. È stata la settima notte consecutiva di attacchi. In Ucraina, bombe russe su Kharkiv. Il bombardamento ha ucciso un uomo, mentre almeno altre 8 persone sono rimaste ferite. Tra di loro ci sarebbero anche 2 bambini di 2 e 7 anni. Nel frattempo continuano le proteste contro la destituzione di Mikhailo Fedorov dalla carica di ministro della difesa di Kiev. In tutto il paese migliaia di persone si sono riunite per chiedere il suo reintegro e il licenziamento di Oleksandr Sirskij, capo dell'esercito. Restiamo in Ucraina perché gli specialisti del servizio di sicurezza hanno recuperato un nuovo video del tentato assassinio dell'oligarca Vadim Yermolayev nel Principato di Monaco. La registrazione proverrebbe da una telecamera che gli autori del reato avevano installato per avere una prova dell'avvenuto attacco e che avevano in seguito tentato di distruggere. Nel filmato si vede uno degli attentatori piazzare qualcosa all'ingresso del palazzo dove stavano facendo ritorno Yermolayev, sua moglie e suo figlio, ripresi mentre si avvicinano. Quando i 3 sono all'ingresso si vede l'esplosione. In Norvegia, un incendio scoppiato a Drammen, a 40 km da Oslo, ha distrutto oltre 100 case. Le fiamme restano fuori controllo. Al momento sono centinaia le persone evacuate. Non risultano feriti. Sul posto stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco e ben 6 elicotteri antincendio. Rientriamo in Italia per la pagina di cronaca. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021, ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate. Prima di entrare nel penitenziario ha rivolto un ultimo appello al capo dello Stato, chiedendo la grazia. Questa mattina, intorno alle 10:30, una delegazione della Lega Giovani si ritroverà fuori dal carcere per manifestare il proprio sostegno al detenuto. Sarà presente anche Matteo Salvini. È stato aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni originaria di Bergamo, rimasta vittima di un incidente 3 giorni fa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La bambina è deceduta dopo 48 ore passate in condizioni disperate in ospedale. Era rimasta incastrata per i capelli in un bocchettone della piscina e poi trascinata sott'acqua. Mondo del cinema in lutto per la scomparsa di Brenda Fraker, morta a Dublino a 81 anni. Fu la prima donna irlandese a vincere un Oscar con il ruolo di Bridget Fagan Brown nel film del 1989 Il mio piede sinistro, in cui affiancava Daniel Day-Lewis. Nel corso della sua carriera ha recitato in oltre 90 film e serie televisive. Tra i suoi ruoli noti, quello della signora dei piccioni nel film del 1992 Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. E chiudiamo con lo sport. È il giorno di Francia e Inghilterra. Le due grandi deluse dei mondiali 2026 si affronteranno stasera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto dopo essere state battute rispettivamente da Spagna e Argentina. L'atto conclusivo del torneo è fissato invece per domani sera alle 21 italiane. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni, per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane

0: Sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Mario Roggero, l'orefice di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due malviventi e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021, ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate alle porte di Milano. Prima di entrare nel penitenziario, ha rivolto un ultimo appello al capo dello Stato chiedendo la grazia. Aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni originaria di Bergamo, rimasta vittima di un incidente 3 giorni fa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La bambina è deceduta dopo 48 ore, passata in condizioni disperate in ospedale. Era rimasta incastrata per i capelli in un bocchettone della piscina e trascinata sott'acqua. Gli Stati Uniti hanno completato la 7ª notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Le forze americane, impiegando aerei da combattimento, droni e navi da guerra, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi sotterranei di armi, infrastrutture logistiche militari e risorse navali. E l'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro una base americana in Bahrain. Due petroliere sono esplose dopo aver percorso una rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. A riferirlo la TV di Stato della Repubblica Islamica, ma gli USA smentiscono. Un attacco condotto dalle forze ucraine tramite l'impiego di droni ha colpito un centro logistico russo. Ci sarebbero almeno 7 morti e una 20ina di feriti. Ancora bufera intanto per la decisione del presidente ucraino Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Fedorov. Addio Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 84-85. Il tecnico si è spento all'età di 91 anni. Martedì i funerali a Verona. I mondiali di calcio è il giorno di Francia-Inghilterra che si affronteranno stasera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto dopo essere state battute rispettivamente da Spagna e Argentina. L'atto conclusivo del torneo è fissato invece per domani sera alle 21 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Via Vet Group.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno completato la settima notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Le forze americane, impiegando aerei da combattimento, droni e navi da guerra, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi sotterranei di armi, infrastrutture logistiche militari e risorse navali. L'esercito iraniano ha risposto attaccando in Bahrain, Kuwait, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, dichiarano i Pasdaran. Un attacco condotto dalle forze ucraine tramite l'impiego di droni ha colpito un centro logistico russo. Ci sarebbero almeno 7 morti e oltre 20 feriti. Ancora bufera intanto per la decisione del presidente ucraino Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Fedorov. Prima notte nel carcere di Bollate alle porte di Milano per Mario Roggero, l'orefice di Cuneo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 malviventi e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. Prima di entrare nel penitenziario ha rivolto un ultimo appello al capo dello Stato chiedendo la grazia. Aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni originaria di Bergamo, rimasta vittima di un incidente 3 giorni fa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È deceduta dopo 48 ore passate in condizioni disperate in ospedale. Era rimasta incastrata per i capelli in un bocchettone della piscina e trascinata sott'acqua. Scendono a 16 oggi le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore assegnato dal Ministero della Salute e domani saranno 14. Caldo estremo nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Addio Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 84-85. Il tecnico si è spento all'età di 91 anni. Martedì i funerali a Verona. I mondiali di calcio è il giorno di Francia e Inghilterra che si affronteranno questa sera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto dopo essere state battute rispettivamente da Spagna e Argentina. L'atto conclusivo del torneo è fissato invece per domani sera alle 21 italiane ed è tutto, un buon ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi.

0: poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno completato la settima notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Le forze americane, impiegando aerei da combattimento, droni e navi da guerra, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi sotterranei di armi, infrastrutture logistiche militari e risorse navali. L'esercito iraniano ha risposto attaccando in Bahrain, Kuwait, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, dichiarano i Pasdaran. Un attacco condotto dalle forze ucraine tramite l'impiego di droni ha colpito un centro logistico russo. Ci sarebbero almeno 7 morti e oltre 20 feriti. Ancora bufera intanto per la decisione del presidente ucraino Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Fedorov. Prima notte nel carcere di Bollate alle porte di Milano per Mario Roggero, l'orefice di Cuneo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 malviventi e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. Prima di entrare nel penitenziario ha rivolto un ultimo appello al capo dello Stato chiedendo la grazia. Aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni originaria di Bergamo, rimasta vittima di un incidente 3 giorni fa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È deceduta dopo 48 ore passate in condizioni disperate in ospedale. Era rimasta incastrata per i capelli in un bocchettone della piscina e trascinata sott'acqua. Scendono a 16 oggi le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore assegnato dal Ministero della Salute e domani saranno 14. Caldo estremo nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Addio Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 84-85. Il tecnico si è spento all'età di 91 anni. Martedì i funerali a Verona. I mondiali di calcio è il giorno di Francia-Inghilterra che si affronteranno questa sera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto, dopo essere state battute rispettivamente da Spagna e Argentina. L'atto conclusivo del torneo è fissato invece per domani sera alle 21 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Prima notte nel carcere di Bollate alle porte di Milano per Mario Roggero, l'orefice 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due malviventi e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. Prima di entrare nel penitenziario ha rivolto un ultimo appello al capo dello Stato Mattarella chiedendo la grazia.

0: aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni originaria di Bergamo, rimasta vittima di un incidente 3 giorni fa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È deceduta dopo 48 ore passate in condizioni disperate in ospedale. Era rimasta incastrata per i capelli in un bocchettone della piscina e trascinata sott'acqua. Scendono a 16 oggi le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore assegnato dal Ministero della Salute e domani saranno 14, caldo estremo nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Gli Stati Uniti hanno completato la 7ª notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Le forze americane, impiegando aerei da combattimento, droni e navi da guerra, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi sotterranei di armi, infrastrutture logistiche e militari, risorse navali, e l'esercito iraniano ha risposto attaccando in Bahrain, Kuwait, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, dichiarano i Pasdaran. Un attacco condotto dalle forze ucraine tramite l'impiego di droni ha colpito un centro logistico russo. Ci sarebbero almeno 7 morti e oltre 20 feriti. E ancora bufera per la decisione del presidente ucraino di rimuovere il ministro della difesa Fedorov. Volodymyr Zelensky intanto nomina Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza di Kiev. I mondiali di calcio, il giorno di Francia-Inghilterra, che si affronteranno stasera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto, dopo essere state battute rispettivamente da Spagna e Argentina. L'atto conclusivo del torneo è fissato invece per domani sera alle 21 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Prima notte nel carcere di Bollate alle porte di Milano per Mario Roggero, l'orefice 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due malviventi e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. Prima di entrare nel penitenziario ha rivolto un ultimo appello al capo dello Stato Mattarella chiedendo la grazia. Aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo dopo la morte della piccola Alice, la bambina di 11 anni originaria di Bergamo, rimasta vittima di un incidente 3 giorni fa nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È deceduta dopo 48 ore passate in condizioni disperate in ospedale. Era rimasta incastrata per i capelli in un bocchettone della piscina e trascinata sott'acqua. Scendono a 16 oggi le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore assegnato dal Ministero della Salute e domani saranno 14. Caldo estremo nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Gli Stati Uniti hanno completato la 7ª notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Le forze americane, impiegando aerei da combattimento, droni e navi da guerra, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi sotterranei di armi, infrastrutture logistiche e militari, risorse navali. E l'esercito iraniano ha risposto attaccando in Bahrain, Kuwait, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, dichiarato.

Karan e Pasdaran. Un attacco condotto dalle forze ucraine tramite l'impiego di droni ha colpito un centro logistico russo. Ci sarebbero almeno 7 morti e oltre 20 feriti. È ancora bufera per la decisione del presidente ucraino di rimuovere il ministro della difesa Fedorov. Volodymyr Zelensky intanto nomina Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza di Kiev. I mondiali di calcio, il giorno di Francia-Inghilterra, che si affronteranno stasera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto, dopo essere state battute rispettivamente da Spagna e Argentina. L'atto conclusivo del torneo è fissato invece per domani sera alle 21 italiane. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale, con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
4: Come take a ride with me, baby you. Come go fly with me, baby you.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

0: L'appuntamento con l'informazione, visita di Matteo Salvini a Mario Roggero nel carcere di Bollate alle porte di Milano, dove il gioielliere è condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due malviventi e ferito un terzo in fuga durante una rapina nel Cuneese dell'aprile 2021, ha trascorso la sua prima notte da detenuto. Il vice premier, che ha invocato per primo la grazia per Roggero, ha affermato: nessuna pressione su Mattarella, sceglierà liberamente. Sarei felice di poter candidare Roggero, ha fatto sapere poi il leader della Lega. È un sabato da bollino rosso per il caldo in 16 città, tra cui Roma, Milano e Firenze, con massime fino a 37 gradi, ma in Sardegna e in Sicilia la colonnina di mercurio può schizzare oltre i 40 gradi, attesi però anche forti temporali, con la protezione civile che ha diramato l'allerta gialla in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Gli Stati Uniti hanno completato la settima notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano, le forze americane, fa sapere CENTCOM, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi di armi, infrastrutture logistiche e risorse navali. E l'esercito della Repubblica Islamica ha risposto attaccando in Bahrain, Kuwait, Giordania e Qatar. In Kuwait colpito un impianto petrolifero con feriti e danni ingenti, fanno sapere le autorità locali. E non si ferma la guerra in Ucraina, ci sono 6 morti e 26 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore nel paese, mentre in un attacco di Kiev su un centro logistico in Russia sono morte 7 persone, altre 25 sono rimaste ferite. Chiudiamo con i mondiali di calcio, perché oggi è il giorno di Francia e Inghilterra, che si affronteranno stasera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto, dopo essere state battute rispettivamente in semifinale da Spagna e Argentina, che si sfidano per il titolo iridato domani sera alle 21 italiane nella finalissima del MetLife Stadium in New Jersey. Daremo il massimo, non smettiamo mai di lottare, ha detto alla vigilia il capitano dell'Albi Celeste, Leo Messi, mentre CT degli Iberici, Luis de la Fuente, ha rassicurato sulle condizioni di Lamine Yamal, alle prese con un fastidio muscolare. Sta bene, è in condizioni ottimali. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
3: A long time ago in a club far, far away.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione, visita di Matteo Salvini a Mario Roggero nel carcere di Bollate alle porte di Milano, dove il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due malviventi e ferito un terzo in fuga durante una rapina nel Cuneese dell'aprile 2021 ha trascorso la sua prima notte da detenuto. Il vice premier, che ha invocato per primo la grazia per Roggero, ha affermato: nessuna pressione su Mattarella, sceglierà liberamente, sarei felice di poter candidare Roggero, ha fatto sapere poi il leader della Lega. È un sabato da bollino rosso per il caldo in 16 città, tra cui Roma, Milano e Firenze, con massime fino a 37 gradi, ma in Sardegna e in Sicilia la colonnina di mercurio può schizzare oltre i 40 gradi, attesi però anche forti temporali, con la protezione civile che ha diramato l'allerta gialla in 4 regioni, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Gli Stati Uniti hanno completato la settima notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Le forze americane, fa sapere CENTCOM, hanno preso di mira e colpito siti di sorveglianza, depositi di armi, infrastrutture logistiche e risorse navali. E l'esercito della Repubblica Islamica ha risposto attaccando in Bahrain, Kuwait, Giordania e Qatar. In Kuwait colpito un impianto petrolifero con feriti e danni ingenti, fanno sapere le autorità locali. E non si ferma la guerra in Ucraina, ci sono 6 morti e 26 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore nel paese, mentre in un attacco di Kiev su un centro logistico in Russia sono morte 7 persone, altre 25 sono rimaste ferite. Chiudiamo con i mondiali di calcio, perché oggi è il giorno di Francia e Inghilterra, che si affronteranno stasera alle 23 italiane nella finalina che vale il terzo posto, dopo essere state battute rispettivamente in semifinale da Spagna e Argentina, che si sfidano per il titolo iridato domani sera alle 21 italiane nella finalissima del MetLife Stadium in New Jersey. Daremo il massimo, non smettiamo mai di lottare, ha detto alla vigilia il capitano dell'Albi Celeste, Leo Messi, mentre il CT degli Iberici, Luis de la Fuente, ha rassicurato sulle condizioni di Lamine Yamal, alle prese con un fastidio muscolare. Sta bene, è in condizioni ottimali. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio, penultimo atto stasera ai mondiali 2026, prima della finalissima domani tra Argentina e Spagna. Alle 23 italiana Miami, Francia e Inghilterra si sfidano per il terzo posto, ultima di Deschamps sulla panchina dei Bleu, ancora scottati per il KO 2-0 con le furie rosse. Poi comincerà l'era Zidane, riflettori puntati su capitano Mbappé, in corsa per il titolo di capocannoniere, con 8 gol come la stella dell'Argentina, Leo Messi. Grande amarezza anche per i tre leoni, che fino a pochi minuti dal termine della gara con l'albiceleste si pregustavano già la finalissima. La rimonta della selezione ha infranto i sogni inglesi e ha messo sulla graticola il CT Tuchel per l'atteggiamento remissivo della sua squadra dopo il vantaggio. E alla Trump Tower di New York l'evento della FIFA prima della finale di domenica. Il sogno americano, signor Presidente, si è avverato. Abbiamo unito il mondo, ha dichiarato il numero uno della FIFA Gianni Infantino, parlando in conferenza al fianco del tycoon che ha definito questi mondiali uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi. Prima amichevole della nuova stagione per la Juventus, che nel pomeriggio affronta il Basilea in Svizzera. Possiamo competere per arrivare in Champions e per l'alta classifica. Per parlare di scudetto in questo momento siamo abbastanza distanti, ha spiegato alla vigilia il tecnico Luciano Spalletti, che non ha escluso un ritorno di Vlahovic in bianconero. La Formula 1, Kimi Antonelli il più veloce nella terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, dove domani si correrà il Gran Premio del Belgio. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto la McLaren di Norris e la Red Bull di Verstappen, solo quarto Russell con l'altra Mercedes, quinta la prima Ferrari di Hamilton, protagonista di un incidente nel finale con danni alla parte posteriore, sesta l'altra rossa di Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio, penultimo atto stasera ai Mondiali 2026, prima della finalissima domani tra Argentina e Spagna. Alle 23 italiana Miami, Francia e Inghilterra si sfidano per il terzo posto, ultima di Deschamps sulla panchina dei Bleu, ancora scottati per il KO 2-0 con le Furie Rosse. Poi comincerà l'era Zidane.

Riflettori puntati su Capitan Mbappé, in corsa per il titolo di capocannoniere, con 8 gol come la stella dell'Argentina, Leo Messi. Grande amarezza anche per i tre leoni che fino a pochi minuti dal termine della gara con l'Albiceleste si pregustavano già la finalissima. La rimonta della selezione ha infranto i sogni inglesi e ha messo sulla graticola il CT Tuchel per l'atteggiamento remissivo della sua squadra dopo il vantaggio. E alla Trump Tower di New York l'evento della FIFA prima della finale di domenica. Il sogno americano, signor Presidente, si è avverato. Abbiamo unito il mondo, ha dichiarato il numero uno della FIFA Gianni Infantino, parlando in conferenza al fianco del tycoon che ha definito questi mondiali uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi. Prima amichevole della nuova stagione per la Juventus, che nel pomeriggio affronta il Basilea in Svizzera. Possiamo competere per arrivare in Champions e per l'alta classifica. Per parlare di scudetto in questo momento siamo abbastanza distanti, ha spiegato alla vigilia il tecnico Luciano Spalletti, che non ha escluso un ritorno di Vlahovic in bianconero. La Formula 1, Kimi Antonelli il più veloce nella terza sessione di prove libere a Spa-Francorchamps, dove domani si correrà il Gran Premio del Belgio. Il pilota italiano della Mercedes ha preceduto la McLaren di Norris e la Red Bull di Verstappen. Solo quarto Russell con l'altra Mercedes, quinta la prima Ferrari di Hamilton, protagonista di un incidente nel finale con danni alla parte posteriore, sesta l'altra rossa di Leclerc. Alle 16 le qualifiche ed è tutto, un buon ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione.

0: Amministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e

0: rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Fiducia nella domanda di grazia? Sì, ma i tempi non saranno brevi, lo ha detto l'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere Mario Roggero, all'uscita dal carcere di Bollate. Il difensore ha definito quella della grazia una prospettiva possibile, ma di medio termine, invitando anche a contestualizzare le parole rivolte da Roggero al Presidente della Repubblica prima dell'ingresso in carcere. È stato recuperato il corpo dell'uomo disperso nelle acque dell'Adda nei pressi di Rivolta d'Adda dopo aver tentato di salvare il nipotino di 4 anni. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il piccolo avrebbe avuto difficoltà subito dopo essersi tuffato e lo zio si sarebbe gettato in acqua per soccorrerlo, perdendo la vita. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Passiamo agli esteri. L'Iran ha annunciato la sospensione dei propri impegni previsti dal memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, accusando Washington di aver violato per prima l'accordo con i recenti attacchi contro la Repubblica Islamica. Da Teheran arrivano anche nuove avvertimenti. Secondo i guardiani della rivoluzione, eventuali pressioni militari ed economiche potrebbero avere ripercussioni sui mercati dell'energia e sull'economia mondiale, con particolare riferimento agli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb, considerati strategici per il commercio internazionale. In Germania si è dimesso il capogruppo della CDU-CSU al Bundestag, Jens Spahn. La decisione arriva dopo le polemiche per la nascita del figlio, avuto insieme al marito attraverso la maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica vietata in Germania e per cui lo stesso Spahn si era detto più volte favorevole al divieto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito le dimissioni giuste e inevitabili, annunciando che sarà presto indicato il suo successore. Chiudiamo con il calcio. Questa sera alle 23 Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto dei mondiali. Deschamps dovrebbe affidarsi a Mbappé con Kanté dal primo minuto, mentre Tuchel punta su Kane al centro dell'attacco, sostenuto da Saka, Rodgers e Rashford. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una

0: sulla somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Fiducia nella domanda di grazia? Sì, ma i tempi non saranno brevi, lo ha detto l'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere Mario Roggero, all'uscita dal carcere di Bollate. Il difensore ha definito quella della grazia una prospettiva possibile, ma di medio termine, invitando anche a contestualizzare le parole rivolte da Roggero al Presidente della Repubblica prima dell'ingresso in carcere. È stato recuperato il corpo dell'uomo disperso nelle acque dell'Adda nei pressi di Rivolta d'Adda dopo aver tentato di salvare il nipotino di 4 anni. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il piccolo avrebbe avuto difficoltà subito dopo essersi tuffato e lo zio si sarebbe gettato in acqua per soccorrerlo, perdendo la vita. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Passiamo agli esteri. L'Iran ha annunciato la sospensione dei propri impegni previsti dal memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, accusando Washington di aver violato per prima l'accordo con i recenti attacchi contro la Repubblica Islamica. Da Teheran arrivano anche nuovi avvertimenti. Secondo i guardiani della rivoluzione, eventuali pressioni militari ed economiche potrebbero avere ripercussioni sui mercati dell'energia e sull'economia mondiale, con particolare riferimento agli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb, considerati strategici per il commercio internazionale. In Germania si è dimesso il capogruppo della CDU-CSU al Bundestag, Jens Spahn. La decisione arriva dopo le polemiche per la nascita del figlio, avuto insieme al marito attraverso la maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica vietata in Germania e per cui lo stesso Spahn si era detto più volte favorevole al divieto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito le dimissioni giuste e inevitabili, annunciando che sarà presto indicato il suo successore. Chiudiamo con il calcio. Questa sera alle 23 Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto dei mondiali. Deschamps dovrebbe affidarsi a Mbappé con Kanté dal primo minuto, mentre Tuchel punta su Kane al centro dell'attacco, sostenuto da Saka, Rodgers e Rashford. Ed è tutto per ora, grazie.

0: per averci seguito.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15

prodotti e referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran sospende il memorandum di intesa con gli Stati Uniti e accusa Washington di aver violato per prima gli impegni assunti con i recenti attacchi contro la Repubblica Islamica. Teheran conferma di aver interrotto l'applicazione dell'accordo e afferma di essere ora impegnata nella difesa del paese. Intanto arriva anche un avvertimento agli Emirati Arabi Uniti.

0: Secondo fonti militari iraniane, aeroporti e porti di Dubai, Abu Dhabi, Fujairah e Jebel Ali dovrebbero essere evacuati in caso di nuovi raid americani. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno colpito con 3 attacchi aerei la provincia iraniana di Hormozgan. Il Consiglio di Cooperazione del Golfo condanna invece gli attacchi iraniani contro Bahrain, Kuwait e Giordania, definendoli una violazione del diritto internazionale. Il Venezuela potrà utilizzare 346 milioni di dollari delle proprie risorse depositate presso il Fondo Monetario Internazionale per far fronte all'emergenza provocata dal doppio terremoto che ha colpito il paese. Lo ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Continua intanto ad aggravarsi il bilancio, oltre 5.000 i morti, quasi 17.000 i feriti e migliaia le persone ancora senza casa. Torniamo in Italia. I legali di Mario Adinolfi hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro gli arresti domiciliari disposti dalla Procura di Roma. La difesa parla di piena collaborazione con gli inquirenti e respinge le accuse, definendo la vicenda una persecuzione giudiziaria. Adinolfi è indagato per truffa aggravata, abusivismo finanziario ed evasione fiscale nell'ambito di un'inchiesta su presunte scommesse collettive che avrebbero raccolto circa 5 milioni di euro. Continua intanto la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo il Ministero delle Imprese, la benzina self-service sfiora 1,93 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,08 euro. Il Codacons segnala però punte ben più elevate, soprattutto in autostrada e nelle località turistiche, e chiede al governo un taglio temporaneo delle accise per alleggerire i costi dell'esodo estivo. In chiusura la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio, decima prova del Mondiale. Il pilota della Mercedes precede Max Verstappen e centra la 6ª pole della carriera. Terzo tempo per Lando Norris, che però partirà 13° per una penalità. Charles Leclerc scatterà 5° dalla 2ª fila, mentre Lewis Hamilton ha chiuso 6°. Il Gran Premio del Belgio è in programma domani alle 15. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Giochiamo col cane. Per il cane il gioco è molto importante e particolarmente in età giovanile. Attraverso il gioco, il cane mette alla prova le proprie capacità e i propri sensi. Il gioco è strettamente correlato con l'apprendimento. Vari sono i tipi di gioco per il cucciolo. Possiamo riassumerli in due categorie principali: il gioco sociale e il gioco con oggetti, collegato anche al concetto di predazione. Il gioco con oggetti aumenta nel cucciolo la familiarità sia col proprio corpo sia con gli oggetti che gli si presentano nella vita quotidiana. Alcuni oggetti aumentano l'attenzione del cane stimolando il gioco predatorio, come quelli che rotolano, squittiscono, si muovono. Gli oggetti in genere sono prima esaminati con il naso e poi con la bocca. Il gioco sociale invece è quello che il cane può fare con i suoi simili o con gli umani. Nel gioco sociale con altri cani, il cucciolo impara a relazionarsi in modo adeguato

0: i segnali di stop o il rispetto delle gerarchie. Nel gioco il cucciolo costruisce anche il suo carattere, oltre che il suo bagaglio di conoscenze.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piacevole.

Piena di sorprese, quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: My love, get a little closer. This one's

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.